0: in fondo al nostro From Disco to Disco c'era anche Sandra con Maria Maddalena 1985, Joy Corry, Whisper, Time to Rock, Gabri Ponte, ne abbiamo sentite 4 ovviamente senza interruzioni, e poi ci sono i vostri messaggi al 393 800 3000. Chi c'è?
1: Uela! Sironi! Sironi, uela!
0: Sono qua!
1: Come va?
0: Bene!
1: Come va? Dai che inizia una nuova settimana! Dai, lavoratori, lavoratori!
0: Ci siamo, grazie, grazie per questo lavoratori, Carletto!
2: Lavoratori!
0: E poi, vediamo un po', pronto!
3: Ciao Fabrizio, grande QBS! Raffa da Saronno!
0: Ciao Raffa!
3: Stamattina grande mattinata, sto andando a Bergamo a prendere un gruppo da portare poi a Milano.
0: Sì?
3: Da fargli vedere la grande Milano!
0: Certo!
3: Ciao QBS, forza Disco Radio! Ciao!
0: Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: E poi pronto.
4: Buongiorno capitano. Buongiorno QBS.
0: Oh, buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti e bentornati dalle ferie. Qui alla GPG di Milano, Luca.
0: Ciao Luca.
4: Vi saluta, che sta smontando e se ne va a casa. Un abbraccio a tutti. Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: E buongiorno anche a Matteo da Novara. Lavoratori, si inizia una nuova settimana in ospedale, sempre in vostra compagnia. Grazie Matteo, un abbraccio, pronto.
5: Lavoratori, lavoratori, lavoratori.
0: Siamo qui.
5: Dai, dai che agosto è finito, che ormai è settembre le porte. No, qui operativi già dal 12 di agosto, ormai le vacanze sono un lontano ricordo.
0: Figurati.
5: Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana.
0: Ma grazie, buongiorno anche a te, pronto.
6: Zio Fabri,
0: siamo qui. Chi è?
6: Qui Lello, fuori con la Milka per il solito giro matutino.
0: Sì.
6: E poi si va a lavorare.
0: Ma giustamente.
6: Quindi buon lunedì. Che bella giornata che c'è oggi. Lavoratori.
0: Vero, vero.
2: Lavoratori.
0: Poi messaggi ancora, pronto.
7: Buongiorno capitano, buongiorno Disco Radio, Greg da Cuneo, il
0: ciao.
7: Ambulanza da Crovito.
0: Ma certo.
7: Sta andando a fare il suo bel mattino.
0: Come sempre, d'altra parte. Grazie Greg, benvenuto nel club dei quasi belli svegli. Pronto, chi c'è?
8: Buongiorno quasi belli svegli. Buongiorno da Giorgio da Cuceglio. Io non vado a lavorare, però vado a fare il mestiere più bello del mondo.
0: Cioè?
8: Il nonno sitter.
0: Ah, certo.
8: Ciao, un saluto a tutti. Lavoratori,
2: lavoratori.
0: Grazie, grazie mille. Poi pronto? Oh, ci voleva un bel caffè. Ci voleva la mocca. QBS.
9: Buongiorno. Avete chiesto il caffè?
0: Sì.
9: Eccolo qui.
0: Sì, sì, grazie.
9: 8 litri di caffè. In modo tale che ci svegliamo. Però c'è un errore di base. Non è lunedì.
0: No.
9: Avete sbagliato.
0: E cos'è?
9: Oggi è domenica. Quindi ci beviamo un bel cafferino, la briochina.
0: Sì.
9: E si torna a fare la nanna.
0: Sarebbe bello.
9: Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Ma grazie. Allora, intanto, come capite dal sottofondo, è già pronto anche, come dire, il nostro almanacchiere anticipato dai dettagli di questa giornata. Siamo al 243esimo giorno dell'anno, la 36esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6:36, tramonterà alle 19:46, luna calante illuminata al 91,9%. E per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, il nostro almanacchiere.
10: Buongiorno! Lunedì 31 agosto 2026, San Aristide! E ricordate, non si può pensare di migliorare se si continuano a fare gli stessi errori.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Buongiorno Discolate, buongiorno ragazzi, buongiorno Capitano, Capitano, sì, ci dà il buongiorno con questa bellissima musica.
3: Grazie Andrea da Milano, 393-800-3000 per i vostri messaggi. Ripartiamo dalla prossima che abbiamo scelto dal 1993, il disco è quello di Other Way.

0: E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Ma cosa succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli. 5, 6, 7, 8

0: Non ci avevo pensato.
1: Deve essere un tipo di Fantino, no? Quello che sta a cavallo delle cose.
2: Sì, sì,
1: a cavallo dei discorsi.
2: Mica solo dei cavalli, cosa, cioè Fantino di... in generale, cioè...
1: Sì, cosa fai di queste? Ma sto a cavallo dei discorsi, a cavallo dei mesi. Non è male, non è male.
2: Tra l'altro,
1: oggi il tema è tuo, Fabri.
2: Perché?
1: Non lo so. Però,
2: perché, scusa, io non è che sia proprio lì ad infortunarmi in ogni momento.
1: A parte che ti infortuni ogni volta che facciamo questione di fitness.
2: Sì, è vero, già vero.
1: No, ma poi... ti sei infortunato anche durante la diretta.
2: No, poi venerdì sono tornato a casa con un mal di pancia che non avete idea proprio. Da ridere, ma
1: da ridere.
2: Ma un dolore agonistico.
1: Addominale, un dolore addominale.
2: Sì, mi ci è voluto tutto il weekend per riprendermi.
1: Ma lo descriva correttamente, perché mal di pancia.
2: Un dolore addominale, alla bocca dello stomaco.
1: Diciamo. La retina, la tua famosa retina.
2: Esatto, quella lì.
1: No, però ci dovete raccontare un infortunio stupido che vi è capitato in casa.
2: Sì, oggi. Sì, dai. Di quelli senza conseguenze particolari, no? Però magari un po' rocambolesco, magari un po' circense, come dire, dove vi siete salvati in corna.
1: Quella volta lì che è uscita la tigre dalla lavatrice.
2: Ecco, per esempio.
1: Circense pure adesso, dobbiamo averlo.
2: No, ma nel senso che magari qualcuno l'ha fatto un po' da giocoliere ed è riuscito in qualche modo a salvarsi, no? Senso lì, vabbè, dai. Le 7:01. Ovviamente tutto questo al 393-800-3000, che è il contatto diretto che avete con noi. Note vocali, messaggi di testo per raccontarci appunto di quell'infortunio stupido che vi è capitato in casa senza particolari conseguenze.
1: Ancora?
2: No, perché non mi piace.
1: Lascia fare a loro.
2: La tragedia nel finale, ma no, dai.
1: Ma perché sei tu che sei sensibilina.
2: Sì, è vero, hai ragione.
1: Ha sempre paura che... No, non posso ammetterlo questo, no. Si è staccato un'unghia.
2: Esatto. Dai, che c'è una novità e poi arriviamo ai vostri messaggi. Il nuovo di D.O.D. e di Easy Bisou si chiama Careful.

0: nuovo di Dio D e Easy Bisù che si chiama Careful, all'inizio di una nuova settimana con i belli svegli. C'è Omar Fantini, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: C'è il fantastico Marco in redazione, ci sono anch'io, sono buongiorno. Fabrizio Sironi, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Basta, basta applausi. Oh, ecco.
2: Cos'è questo rigore?
0: Non so, me l'ha attaccato il prof Locatelli sta cosa.
2: Ah, certo.
0: Allora.

0: Allora, ciao, io sono riuscita a rompermi un dito del piede col tiragraffi. Mi hanno presa per i fondelli per anni la carica da
1: Como.
0: Ma ho capito, però non è che posso...
1: Ma noi parafrasiamo, noi portiamo le virgolette, scusa, siamo come giornalismo il nostro.
0: Sì?
1: Certo, noi portiamo il virgolettato, non è che possiamo cambiare le parole di...
0: No, ho capito, vero.
1: Un capo di Stato, lo faresti mai?
0: No.
1: Katia capo di Stato?
0: Ma va, assolutamente no. Allora,
1: comunque,
0: mi avete preso per il
1: dipende come il tiragraffi, scusa, se è grosso e pesante, che male tra l'altro.
0: Fatelo cadere su un piede, poi me lo dici.
1: Ma secondo me è più urto classico da
0: sì.
1: Era lì e pom, certo.
0: Io riesco a inciampare nelle ciabatte, quelle che ho addosso però,
1: Come c'è?
0: Non lo so cosa succede di strano, ma a un certo punto grippano sul pavimento non so perché non si muovono più, effetto ventosa.
1: Cioè. E magari non velcro su moquette.
0: No, è gomma su... come si chiama?
1: Parquet?
0: No.
1: Gres porcellanato.
0: Bravo.
1: Oh. Beh, lo dici a uno dei massimi esperti.
0: Certo, abbiamo tutti un futuro al Bricomat. Vabbè.
1: Potrei chiamarmi Omar Fantini, un futuro nel Gres porcellanato. Così.
0: Eventualmente. Vediamo chi c'è a proposito di piccoli infortuni casalinghi. Pronto?
2: Buongiorno, CBS, buongiorno. Guarda, il tema stamattina è proprio giusto, perché ieri ero a casa, fuori al balcone, mi sono seduto 5 minuti, ma dico 5, mi sono seduto sul bidone della raccolta del vetro, un attimo, fumare la sigaretta lì, mi sono alzato e adesso ho tutto l'osso sacro che mi fa male, non riesco a muovermi, non so come sono venuto a lavorare, ma veramente una cosa allucinante.
0: Ma
2: solo
0: cosa?
2: Sedendomi, ecco, potete anche prendermi in giro adesso da qua fino a domani mattina,
1: ma
2: che è giusto
1: fa,
2: così.
1: Figurati,
2: ecco, questo è il mio infortunio.
1: Qua
2: sembra che ho fatto un incontro ravvicinato con Rocco Siffredi. Buongiorno ragazzi.
1: Domanda. Era chiuso il bidone del vetro?
0: Lo sapevo. Ci avrei
1: scommesso.
0: Perché secondo
1: me è fondamentale
0: proprio.
1: Per capire.
0: Certo.
1: Perché sai che quando butti dentro cose, bicchieri,
0: si
1: rompono e magari, capito?
0: In quel caso lì avrebbe avuto il fondoschiena pieno di cerottini, no?
1: Magari non si è accorto e ha uno squarcio che parte dalla LC4 a LC2.
0: Allora, infortuni casalinghi, quelli che mi sono capitati, no? Ma anche stupidi, per cui però ci sono state delle piccole conseguenze. Al 393 800 3000, raccontateci i dettagli di quella volta.

0: canzone di Robin Schulz e Bartz che si chiama Better Times. Disco Radio, le 7:15 della mattina di lunedì, una nuova settimana prelude al mese di settembre, quando praticamente tutto tornerà alla normalità con l'inizio ufficiale delle scuole, insomma una decina di giorni al massimo e poi ci siamo, probabilmente con il prossimo lunedì ricominceranno anche quello. Le vacanze di Marco.
1: Bello settembre, bellissimo.
0: Sì, quando ce lo ricordi?
1: Domenica parto.
2: Bello, no, sto pensando a tutti i vecchietti che incontrerà con lui.
0: Certo, cos'è, una gita organizzata
1: in Islanda? Non ci sono anziani, perché è comunque una meta avventurosa,
2: certo,
1: estrema.
0: Certo, sì, avventure nel mondo. Allora, una volta ho preso la corrente che

0: arriva per la schiena un dolore fortissimo, era sicuramente, dai per favore, la spina dorsale.
1: Sì. Cioè, quando urti quella zona lì,
0: non me ne ero accorto, chi è dei due?
1: Con la terra in mezzo, capito?
0: Malcolm. Malcolm, certo. Pronto?
2: Buongiorno belli. Una disavventura a casa di Inga è stata pulizia sopra gli armadi, sono in cima alla scala, scivola la scala, cado perché ho il piede sulla spalliera del letto di mio figlio, dolore atroce, una settimana prima della vacanza, era il 18 agosto, e niente, mi sono fatta in vacanza in carrozzina.
1: Ciao, che meraviglia.
0: Perché mi fa ridere? Povera. Dovrei dispiacermi per lei. Invece, immaginando la scena, direi che va in vacanza.
1: Ma carrozzina, nel senso piede rotto, vabbè, anche una stampellina. No?
0: Però sai, quando arrivi in aeroporto ci sono gli serpenti che ti fanno potrebbe
1: venga, l'accompagniamo.
0: Ma non serve.
1: Salve, di tiro il piede rotto, niente di
0: vabbè, ok, grazie. Pronto?
3: A me è successo un po' di anni fa che, giocando con il cane, lasciandogli la pallina, gli ho lanciato la pallina, è tornato verso di me. Il problema è che io mi sono messo sulla traiettoria del divano che era dietro di me, e il cane è saltato e mi è saltato direttamente in faccia e mi ha spaccato il setto nasale.
0: No, veramente?
1: No!
0: Ma ti prego! Era tipo 40 kg di cane, capisci?
1: Se ti arriva il cane in faccia, bello, puoi dire quello che vuoi, ma
0: perché
1: duri,
0: sai, se è piccolino ce la puoi fare, se è grosso...
1: Com'è che un chihuahua lanciato alla massima potenza ti rompe il naso?
0: potrebbe.
4: Spaccato il setter nasale.
1: Bella! Buongiorno, sentiremo la tua mancanza.
4: È salita.
0: Ma hai fatto bene a dirla. Allora, stiamo per suonare uno dei nostri ritmi history. Il prossimo l'abbiamo scelto dal 1995.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: radio.
1: This is Rap and Drop.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
5: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto

0: e zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
1: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
4: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
4: Scontata.
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
4: Super scontata.
1: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante. Gli specialisti del fresco, anche online.
7: Disco Radio.
8: No, aspetta, perché c'è il seguito. È il seguito della nostra amica che si è rotta il piede e girava in carrozzina.
9: Pure.
8: Sì, senti. Siccome noi abbiamo messo in dubbio, e allora.
10: Eh no, carrozzina anche in spiaggia, perché avevo una frattura scomposta del piede e non potevo assolutamente rischiare.
8: Che miseria.
10: Di appoggiare il piede.
8: Eh no, capisco.
10: Certo, mamma mia, che vacanza. Buona giornata, ragazzi.
8: Ma grazie, buona giornata anche a te. Allora, abbiamo preparato la prossima. Ma che dite? Arriva dal 1995.

0: Il disco di W si chiamava Dancing with an Angel, 1995. Allora, a proposito di quei piccoli infortuni casalinghi che vi sono capitati, poi mica tanto piccoli a sentire gli esiti delle vostre disavventure. Ciao, io ho rotto il dito del piede, ero curiosa di scoprire se era più forte il divano o il mio dito, e ovviamente ha vinto il divano.
1: Ha vinto il divano?
0: Scrive la Mara da Legnano. È così che è andata. Sì, perché quel ditino lì, cioè, se può colpire qualcosa, è il piedino del divano che colpisce.
1: Ma di solito è a piedi nudi, giusto? Perché se sei ciabattato, comunque, secondo me.
0: Non è detto che ti salvi, Non è detto che ti salvi.
1: Sulla camminata, sì, dai. Cioè, perché deve proprio, capito? Adesso non vorrei far cambiare canale.
0: Succede.
1: Cioè, deve proprio andare largo largo, capito? Per prenderlo e girarsi completamente fratturato.
0: Succede.
1: Questa parte, secondo me, è contenitiva, per cui.
0: Ma tu usi quella chiusa o quella aperta, ciabatta?
1: È uguale entrambe. Comunque sia quella chiusa. No, la botta la prendi lo stesso, è la frattura, capito?
0: Ah, ok, sulla frattura magari ti salvi, è vero. Chi c'è? Pronto? Pronto?
2: Buongiorno, ben svegli, sono Miriam di Milano. A me l'incidente più stupido che mi è capitato è stato con un forchettone da cucina, quelli tipo per l'arrosto, per la carne, così. Lo stavo rimettendo sopra lo scolapiatti, è caduto, cioè è proprio scivolato giù. Io per prendere l'istinto ho messo sotto le mani, mi ha preso in pieno praticamente il pollice. Pensavo che se non avesse fatto semplicemente un buchino, perché comunque sono appuntiti, hanno due lebbi appuntiti. In realtà dopo qualche giorno mi si è gonfiato, sono andato in ospedale e mi hanno detto probabilmente magari c'è una microfrattura, e invece mi hanno detto che mi ero completamente distaccata le falangi. Praticamente ho dovuto portare la stecca per più di 45 giorni perché avevo avuto il distacco delle falangi.
0: Ma veramente?
1: Ma di tutte?
0: Cioè, ma no, di una, però, per dire, cioè una
1: delle falangi. Ah, una dall'altra.
0: Una dall'altra.
1: No, vabbè. E questa cosa che avevi il dito dietino, non ti è venuto un dubbio? No,
0: potrebbe darsi
1: successo qualcosa.
0: E poi ci sono gli infortuni, come dire, legati ai tempi moderni. Tipo, 8 anni fa sono caduta dall'overboard e niente, mi si sono spostate 2 vertebre, scrive Ale da Como.
1: Dove ce le hai adesso?
0: Ce l'ho
1: nel ginocchio. Ragazzi, l'overboard era veramente. C'è un oggetto killer.
0: Aspetta, l'overboard è quella specie di tavola a cui
1: fai
0: sono attaccate
1: skate.
0: 2 ruote. Sì, però girato in orizzontale.
1: Esatto, esatto. È tipo il Segway, ma senza il manubrio.
0: Sì, con le ruote.
1: Dici, cos'è
0: più piccole
1: il Segway? È tipo l'overboard, ma col manubrio.
0: Esatto.
1: L'ho risolta, giusto?
0: Vabbè. Allora, aspettiamo i vostri messaggi rispetto ai piccoli infortuni casalinghi che però.

0: Il disco di Pitbull e T-Pain si chiamava Hey Baby, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, piccoli infortuni casalinghi, ce ne state raccontando di ogni. Poi chiediamo anche al dottor Gaias se ha avuto qualche disavventura del genere. Ma intanto sentiamo chi c'è. Pronto? C'è nessuno?
1: Beh, ragazzi, anche

0: io come l'amica di poco fa, momento fai da te con i miei figli più gli amici dei miei figli, decido di fare dei lavoretti da sola in casa, a un certo punto mi rendo conto che un pensile è storto.
1: Sì, certo.
0: Oddio, faccio per salire con la scala, capisco che il pensile è rotto,
1: sì,
0: ma non mi casca addosso.
1: Il pensile.
0: Mi cado io con la scala, il pensile, sopra l'asciugatrice e la lavatrice, sì. I bambini si mettono a gridare e alla
1: Oddio.
0: Fine vengo salvata da loro, poverini.
2: Certo.
0: Per fortuna non mi sono rotta niente, solo tanta paura.
2: Beh, pensile, ragazzi, pesucchia il pensile,
1: eh?
2: Non
1: sì.
2: È proprio...
1: Ma anche lei... perché poi è pieno di roba, cioè...
2: Davvero?
1: Perché...
2: No, se lo stava sistemando, no. Scusa,
1: no, perché lei ha detto, mi sono accorta che era storto e quindi...
2: No, l'avrà si stavano facendo del fai da te, lo stavano montando. Secondo me era vuoto, poi lanciamo un sondaggio. Poi magari ce lo dirà.
1: Se fosse stato
2: però
1: pieno,
2: mi piace l'eroismo del fatto che fino alla fine, atterrando di schiena con la vertebra sull'asciugatrice, lei non ha mollato
1: il pensile. Lo salvo!
2: L'importante
1: lo
2: è salvare
1: salvo.
2: Lui!
1: Esatto. 20 euro all'Ikea, va bene comunque.
2: Ciao. Un po' che non vai all'Ikea, bello.
1: Sì?
2: Buff!
1: Di più?
2: No, non è più festa ormai.
1: Okay. Tipo la struttura...
2: Hanno scoperto che costa anche il legno adesso.
1: La struttura però dai, ce la fai, no?
2: In che senso?
1: No, dico almeno la struttura, senza cerniere, senza antina, eccetera. Sì, che ne compri tutto a parte. Dottor Gaias, ha avuto qualche esperienza del genere?
3: No, sul pensile no, però ne è uno storto in casa, adesso non vorrei portarmi un po' di sfiga.
2: Se vuoi ho da consigliarti una bravissima.
3: Sì, come si chiama? Da Torino, immagino.
2: Sì,
3: esatto.
2: Miriam,
1: la nostra amica di poco fa, esatto, sì, è un'esperienza a proposito.
3: No, la mia è quotidiana, con i piattini dei gatti, ho due gatti che litigano per il cibo. Quindi li metto sempre un po' distanti e tutte le notti quando mi alzo inciampo sui piatti.
2: Beh, certo.
3: Sassico,
2: però va bene. Non sono infortuni questi.
1: Alle due di notte.
2: Cioè, se un piatto si taglia, ti incide la pianta del piede, privandoti della possibilità di camminare per sei anni.
1: Allora quello è un piccolo infortunio casistico.
3: Certo. Quindi vi ho raccontato una stupidaggine, insomma.
1: Sì, non serviva. Dottore.
3: Vabbè, allora niente.
2: No, incredibile. Il nostro caporedattore è andato fuori tema.
3: Incredibile. Allora, o cade la casa, o cade il pensile, oppure. Nulla.
2: Sì,
1: niente,
2: sì,
1: no, se
2: così,
1: non è grave, cioè, non ci interessa.
2: No,
3: va bene.
1: Allora, sentiamo invece le ultime notizie del dottor Gaias, perché ci sono appunto le novità dall'Italia e dal mondo da raccontare.
3: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Da 10 a 50 centesimi in più per i biglietti singoli, fino a oltre 20 euro di aumento per gli abbonamenti annuali. Sono questi i rincari delle tariffe per i treni lombardi in vigore da domani. Oggi invece riapre il passante ferroviario di Milano dopo un mese di lavori. Nel Verbano, monossido in una baita, vittima Pietro Maria Fiori, 35 anni, designer di Milano, con lui altre 5 persone intossicate, tra cui una ragazza di 19 anni che è ricoverata al Niguarda di Milano, gli altri tra Farano Varese e Domodossola. Scontro tra tre moto sulla statale 25, siamo nel Turinese, sono morti due giovani di 18 e 21 anni, un terzo 21 anni ricoverato a Susa. Il calcio alla seconda di Serie A, ieri Napoli-Como 1-2, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0, oggi si chiude con Lecce-Roma, in serata Atalanta-Bologna. MotoGP, Marc Marquez su Ducati trionfa ad Aragon, terza l'Aprilia di Bezzecchi. In Medio Oriente si riaccende la guerra, secondo raid statunitense su Hormuz, Teheran attacca le basi in Giordania ed Emirati. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo.
5: Scendendo una giornata di lunedì 31 agosto sul Piemonte e sulla Lombardia con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi e caldo ancora estivo con temperature diurne in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano attorno ai 31-32 gradi. Il clima sarà più fresco nella notte e al mattino sul Piemonte, temperature minime comprese fra i 19 e i 21 gradi, un pochino più elevate, non inferiori ai 23-24 gradi sulla Lombardia. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app Trebi Meteo.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
6: Oh. Y'all ready for this?
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale, Grandi Marche Anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche Anniversario.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Allora, mi dicono che abbiamo una disco radio bag da regalare, signori.

finita ad aprire, arrivati 13:47. Stavamo dicendo che queste sono le giornate del rientro, specialmente questo weekend, bollino nero per quelli che si sono messi in macchina e sono rientrati all'ovile, possiamo dirlo così, lo virgolettiamo. Fatto sta che molti di voi da stamattina hanno ricominciato la settimana lavorativa e quindi una nuova stagione. Detto che moltissimi di quelli che ho incontrato o che ho sentito in vacanza mi dicevano: sì, belle le vacanze, però c'ho un po' voglia di tornare a casa mia, di tornare alla mia routine, ai miei ritmi, alle mie comodità. Se vi sentite quasi in colpa rispetto a questa cosa, sappiate che è una reazione del tutto normale. Capita spesso di provare più sollievo che tristezza quando la routine si avvicina, ma non è un difetto o mancanza di entusiasmo. In fondo c'è chi le vacanze manco le ha fatte, eppure è il cervello che reclama stabilità. Succede perché noi abbiamo dei sincronizzatori dell'umore, orari regolari per il sonno, pasti, impegni quotidiani che in qualche modo si riallineano, no? Da un lato le vacanze rilassano, dall'altro rompono completamente questo equilibrio e possono anche disorientare. Meno carico mentale sembra un'utopia, ma durante le vacanze ogni singola scelta, cosa fare, dove andare, come gestire il tempo, richiede attenzione più alta rispetto a quando invece tu ti vivi la tua routine, che è automatica, no? Decisioni quotidiane che sono quasi sempre le stesse. È capitato anche a voi di essere in vacanza, magari dopo un po', non succede mica subito, non è che vai a fare un weekend e dici non vedo l'ora di tornare a casa, ma magari dopo un paio di settimane ti può succedere e dici: ma sai che io c'ho voglia di tornare alla mia routine.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: 10 minuti alle 2 del pomeriggio, buon lunedì, buon inizio.

rientrati dalle ferie, quindi ufficialmente prima giornata di lavoro. Come siete messi là fuori? Le 2 del pomeriggio. Praticamente siamo in orario pausa pranzo, per molti, quindi quelli che hanno già lasciato alle spalle metà della giornata lavorativa che abbiamo definita tra le più faticose dell'anno, perché ovviamente sono in tantissimi quelli che ufficialmente hanno ricominciato oggi, e quindi vi chiediamo un po' il vostro umore al 393 800 3000. Non vedevate l'ora di tornare perché in qualche modo volevate rientrare nella vostra routine, oppure non

La novità di Topic, cioè Lucky Ones, su Disco Radio, 14 e 3 minuti. Direi di riprendere le buone abitudini, visto che praticamente settembre è alle porte, e allora fate un salto sul nostro sito discoradio.it per votare la vostra musica preferita. Siete voi a sceglierla, quindi nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio, scegliendo e votando la musica che vi piace di più, con un pizzico di fortuna vi portate a casa anche i nostri premi, i nostri gadget. Quindi perché non provarci? Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, a quelli che l'accendono la radio in questo istante. Abbiamo scelto la prossima, Stromae, c'è Alora and Dance.

0: Erano Madonna e Sabrina Carpenter su Disco Radio, anche Bring Your Love. Tra poco invece l'appuntamento con la storia del ritmo. Lo sapete, c'è un disco dance storico che torna ogni ora su Disco Radio. La storia del ritmo, già pronto per voi. Un disco dal 1995.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89€. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29€. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Monella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
9: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104.

0: il linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
1: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
8: Scontata.
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
8: Super scontata.
11: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
12: Disco Radio. Torna l'appuntamento con la storia del ritmo, 60 minuti di musica ogni sera nell'extended version a partire dalle 21 e poi un disco dance storico. Anche in quest'ora, 95, Jamiroquai.

21 minuti per la felicità di tutti i tifosi. Da sabato 22 agosto è ricominciato ufficialmente il campionato, ancora un po' di sospiro per il calciomercato che invece finisce domani sera alle 20, e quindi di cosa parleremo? Ovviamente di calcio. E quindi, tifosi all'ascolto, vi chiediamo innanzitutto qual è la vostra squadra del cuore e qual è la follia più grande che avete fatto per la vostra squadra. Dai, vogliamo sentire la vostra voce. 393-800-3000 le vostre note audio. Adesso Joel Corry, c'è Whisper.

0: 14:30, 22 di agosto, vi dice niente? Forse a molti no, ma a tantissimi altri. È una data che aspettavano da tempo, da mesi praticamente, ovvero l'inizio del campionato. Stiamo parlando di questo e vi stiamo chiedendo al 393-800-3000 innanzitutto di dirci qual è la vostra squadra del cuore, quella che vi fa battere il cuore, e poi la follia, la pazzia che avete fatto proprio per la vostra squadra. 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: Grandi novità da Marrek, come al solito ho creato Kebab Temptation Island.
2: E come hai fatto?
1: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
2: Dai.
1: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
2: E poi?
1: Kebab Hormuz.
2: E questo come fa?
1: È uguale agli altri ma più stretto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Tifosi.

Vedi, quando uno è fortunato. Lucky Ones, Topic, novità delle 6. Terza ora insieme a me, sono Fabio Marelli, è tutto pronto per il Play the Game Summer. E qui non bisogna solo essere fortunati. Oggi

Ringraziamo Edo Munari per tutta l'effettistica, tutto quello che sentite, tutto ciò che è estivo, gabbiani che sembrano pipistrelli o pipistrelli che vorrebbero essere gabbiani. Per introdurvi a cosa? Ecco, il suono misterioso. Oggi giochiamo a questo, suono estivo, misterioso, ancora per qualche settimana finché poi non inizierà la nuova stagione. Allora, attenzione bene perché potrebbe essere in qualche modo confuso il suono estivo misterioso. Ve lo faccio sentire solo un istante, poi per intero più in là, se proprio tutti non doveste arrivarci, magari anche con qualche aiuto. Il suono misterioso estivo misterioso di oggi fa così. Vi prego, abbiate pietà di me. 393 800 3000. Andiamo per esclusione. O magari avete già capito qual è il suono estivo misterioso.

0: capitano di ogni giorno nel nostro centro estivo pomeridiano tra le 4 e le 7. Non chiudo prima di quell'ora. Anche il suono estivo misterioso per riconoscere, vi prego, quello che dite. Tra poco arriviamo ai vostri messaggi. Prima però incombe il Rhythmic History. E quest'estate ci stiamo divertendo anche a farvelo scegliere in qualche modo. Allora scegliete il prossimo, il più votato lo ascoltiamo. 1999 per scegliere Better All Alone di Alice DJ, oppure B per preferire Kina di Strange Love dal 94. Il più votato tra poco lo sentiamo.
1: Chiudiamo con il bagno.
2: Vi
1: dico
2: certo.
1: Solo attenzione. Ci parla di uno scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano che nella sua lotta contro la mafia si arrabbia diventando biondo e super cazzuto.
2: Sì.
1: Roberto Super Saviano.
2: No, vabbè.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Ipercop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
7: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a 1 di notte.
8: La modalità vacanza è terminata.
9: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.

0: linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il

0: vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
3: Scoprila da
4: G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
5: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
8: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
8: Scontata.
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
8: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Disco Radio. Stiamo lasciando il tempo di ragionare sul suono misterioso, tra poco ci torniamo. Vi abbiamo lasciato il tempo invece di preferire votare una delle due tra LSDJ A e Kina B. Avete preferito Better of Alone. Rhythmic History.

0: frazione un secondo. Adesso sentiamo voi, insomma, diamo per esclusione cosa non è il suono misterioso.
1: Il risucchio del frappè.
0: No.
1: La cannuccia, naturalmente.
0: Non è quello.
2: Non è questo suono estivo. Qual è? Quello del bere dalla cannuccia.
0: Non è quello, la cannuccia.
2: Che dici, ho indovinato?
0: No, mi sta proprio di no.
1: Ciao Marelli. Ciao. Un gavettone che si sgonfia.
0: Ma no. Tocca dirti di no, però.

0: estivo.
1: A me sembra quando esce l'aria da un palloncino, che fa tipo. Può essere?
0: Ma come faccio a dirti di no? Ma devo dirti di no, dovete essere specifici, è un suono estivo, misterioso. Palloncino anche
2: per ciao, un suono ciao. Misterioso estivo quando si spreme la bottiglietta del doposole o della protezione solare in spiaggia ed è quasi vuota. Maria.
0: Vabbè, praticamente l'abbiamo sentito per intero e allora
3: l'acqua di uno scivolo. Ciao.
0: L'acqua di uno scivolo, la pompa dell'acqua di uno scivolo.
4: Lo so, Marelli, compressore per gonfiare i materassini.
0: Ma no,

0: il Play the Game Summer ci regala questo. Avete capito allora qual è il suono misterioso oppure no?
1: Ciao Marelli,
0: ciao. Dai, vai.
1: Ma è mica il rumore della pompa quando toglie l'acqua dalle piscine?
0: Ma no, ma è molto più semplice.
2: E quando ci sgonfia il pallone, il super santo.
0: No, ma quello puoi sgonfiare anche d'inverno,
3: Fabio. È il palloncino, la bomba d'acqua, quando la svuoti, quando la fai sfiatare. Ho vinto?
0: No, non hai vinto, siamo lì.
4: Una pistola ad acqua.
0: Vero? Ve lo faccio sentire per intero, giusto così come pro forma. Avete capito qual è il suono misterioso?
5: È un attacco di squarato.
0: Allora!
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Ciao, ci sei, l'attualità di Link.

0: presentazione Cinzia Morgante.
1: Mille grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. C'è stato un incidente stradale a Milano, è stato investito da un mezzo pesante ed è morto un 52enne. Inutili soccorsi, è accaduto tra Corso Lodi e via Battaglione, avrebbe attraversato la strada con il semaforo rosso. Chiuso per un guasto agli impianti, da venerdì scorso il servizio dialisi nell'ex ospedale di Castellamonte, nel torinese. Pazienti dirottati nelle strutture di Caluso, Ivrea e Cirié. Il sindacato Nursind chiede alla ASL chiarezza e data della riapertura. I danni della tromba d'aria a Cremona. Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, in visita nei luoghi più colpiti. Operazioni di messa in sicurezza della torre civica. Tribune vicine al sold out e una risposta del pubblico che si annuncia straordinaria, presentata oggi l'edizione 2026 del Palio di Asti, aggiunti quasi 500 posti, si corre il 6 settembre. Calcio, si chiude stasera la seconda di Serie A di campionato, via Lecce-Roma alle 20.45, Atalanta-Bologna. Denatalità all'Istat, nel 2050 in Italia le coppie senza figli supereranno quelle che li hanno, le news tornano tra un'ora.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Vabbè, oramai avete capito che il suono misterioso era quello.
5: Il mare a mezzanotte.
0: Ma come?

0: quasi tutti, devo dire, non tutti. Andiamo all'Anzo da Marco.
1: Pronto?
0: Ciao Marco, come stai?
1: Ciao Eli, sto tornando a casa da lavoro.
0: Ah, tutto bene allora, direi, no?
1: Sì, sì, benissimo, sono quasi arrivato a casa.
0: Anche perché mi sa che sai anche qual era il suono estivo, misterioso, che faceva così. Giusto, ti prego, dici sì. Qual è?
1: Il materassino che si sgonfia.
0: E allora? If you wanna play the game. Va bene, perché mi devo sempre infilare in queste robe? Marco, complimenti, hai vinto la nostra
1: Radio
0: Vaga Estiva. Senti, anche
1: grazie
0: se
1: mille.
0: Sarà un po' autunnale, siamo a cavallo tra agosto e settembre, insomma.
1: Vabbè, l'importante è vincere almeno una volta.
0: Oh, da quanti anni era che ci provavi?
1: Ma non lo so, un botto.
0: Bene, bene Marco. Che fai nella vita che non te l'ho chiesto?
1: Sono un muratore castellista.
0: Urca, quindi ti sei fatto un mazzo anche oggi? Alla grande.
1: Sì, oggi sì, sotto il sole.
0: Cos'è
1: sì.
0: Urca, ma quindi esterno, piastrelle esterne, pavimentazioni?
1: Sì, sto facendo un terrazzo, sì.
0: Un terrazzo,
1: sì.
0: Mamma mia.
1: Sì.
0: Veramente. Tanta stima per voi che fate un lavoro.
1: Grazie.
0: Così poi sotto oggi c'era
1: di
0: vabbè, nuovo
1: ci vuole anche la passione
0: 30 gradi. Eh beh certo, passione, precisione e sì. Tutto Marco, ti mettiamo sì. Allora una piastrella rotta se vuoi.

0: Giada Marrek, come al solito, ha creato Kebab Temptation Island.
1: E come è fatto?
0: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
1: Dai.
0: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
1: E poi, e poi?
0: Kebab Hormuz.
1: E questo come fa?
0: È uguale agli altri, ma più stretto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi.

6'2" as glue, I'm into it. Walking strong, crib game, always legit.